0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:14.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 2 e 25 minuti.
2: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 2:40.
3: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 48 minuti.
2: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 4:25.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 39 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sono le 5.
0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:29.
0: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto tutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. 3 operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 10 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, prevale l'inchiesta sul ponte dello Stretto e poi naturalmente anche la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro.

0: Della pagina Ponte scontro sull'inchiesta, questo è il titolo di apertura. 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, L'Occhiello e PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. E poi in alto l'altra apertura, Israele non ferma i raid, abbattuto un elicottero americano, Trump risponderemo, ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro. C'è l'editoriale di Danilo Taino, Cina, Stati Uniti e Unione Europea, se cambia l'ordine globale. Di spalla poi la borsa premia il blitz su Monte Paschi Siena, salgono i titoli delle banche credito, l'operazione. Al centro della pagina invece si parla dei mondiali, il mondiale delle stelle e delle polemiche, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, sono alcuni dei temi diciamo che restano in evidenza. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale, il ponte della corruzione, un titolo che vediamo ricorrente sulle prime pagine degli altri quotidiani, anche inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno, il manager Virgilio e poi di spalla il sì del mercato, Intesa MPS, indice record a Piazza Affari, al centro della pagina la fotonotizia, Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, questo l'altro titolo in primo piano. Ci spostiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura corruzione, bufera sul ponte, anche in questo caso l'apertura, il quotidiano sceglie questa apertura, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, e PM promessa un authority in cambio. E poi ancora il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, e Guzzetti così Intesa protegge il risparmio. Di spalla, Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. Al centro della pagina anche qui mondiali, Stati Uniti usa e rigetta, in realtà è un gioco di parole, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto, insomma tutto quello che non dovrebbe essere un mondiale di calcio. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, tra virgolette, indagine IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga, il leghista, Miele, ex della Corte, Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CTA stretto di Messina, ci sono anche, cioè anche il fotomontaggio, il classico fotomontaggio di impaginazione del Fatto Quotidiano. In alto poi si riprende ancora con il caso Minetti, Cipriani chiede soldi per intimidire il fatto, alert del consorzio europeo sui media, e poi l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache americano, Libano, Iran, Trump non ferma Israele. Andiamo sul Giornale, anche qui l'apertura dedicata all'inchiesta sul ponte dello stretto, il punto di vista però è differente, toghe senza freni, il titolo, vogliono fermare il ponte sullo stretto, 3 indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini vado avanti. Al centro della pagina poi, giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Didon. Notizia che troviamo al centro della pagina anche di Libero, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, l'ex premier ora querelo, c'è tanto di immagine. In alto poi oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Andiamo anche sulla Verità, la vita di un delinquente delinquente vale 4 volte quella di una vittima. La legge non sembra uguale per tutti. L'articolo di apertura a firma di Maurizio Belpietro: ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro. È giustizia questa? Si chiede appunto il direttore Belpietro. In alto poi la questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda il presidente in particolare Conte. Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia. Il virgolettato: Fratelli d'Italia all'attacco dopo le deposizioni in commissione, ma l'ex premier minaccia querele. Di spalla poi inchieste e proteste, giudici e Dem pronti a tutto pur di fermare Ponte e nucleare. Andiamo sull'Unità. Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, fa osservare appunto il quotidiano, il ministro di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Al centro della pagina poi la foto che ritrae il generale Vannacci. Marina, abbiamo un problema, il titolo. Vannacci sfida il veto di Forza Italia, e poi il vertice schivato, il metto al campo largo, la strategia di Giorgia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, quotidiano di economia. Banche, il risico accende, i titoli in borsa. Unicredit vola, il 54% di Commerzbank. La partita finanziaria, Piazza Affari supera 50.000 punti con il rally del credito e poi il ripiega del finale. Salgono soprattutto Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Piper più 2,9% ed MPS più 2,6%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 11 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
4: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
3: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
4: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa, avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
3: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
4: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
3: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Ride Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che, purtroppo, lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on my mind, I can't stop loving you o Unchain my heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 10 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna regionale partendo dai quotidiani della Lombardia. Iniziamo da Milano, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, caporalato, le prime scuse. Dopo l'intervento dei PM, l'americana Cadell riconosce 850 euro agli operai, consolato americano, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questo è il titolo di apertura. Al centro della pagina una foto notizia, cantiere in via Zeccavecchia, il giudice annulla il sequestro. 5 vie, il 30 aprile scorso sono state indagate 39 persone. Di spalla poi preso un altro della banda dei Latinos che ha coltellato Gianluca Ibarra, ricercato, tornava dalla Spagna, e poi ancora anche Bicocca diventa zona rossa, Movida da domani al 2 novembre. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. In alto l'apertura principale, Movida, tra Sala e PD volano gli stracci, ma più di divieti servirebbe il taser. Maggioranza sempre più a pezzi, il sommario, il comune firma le solite, tra parentesi inutili, ordinanze, e il Dem Albiani attacca la giunta incapace. Intanto la pistola elettrica slitta ancora. C'è il commento di Antonio Ruzzo: Milano non è, ma a forza di ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL, l'isola che non c'è più, così si chiude. I commercianti denunciano un calo di clienti del 30%. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia. L'apertura al centro della pagina riguarda una bella iniziativa, Mille Miglia, un pieno di entusiasmo sulle strade bresciane, subito festa. È un classico naturalmente della prima tappa della Freccia Rossa, un tour in provincia tra ali di folla e tanti applausi. E poi caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi, ordinanza della regione Lombardia. Tragedia ancora a Pian Camuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone, una notizia di cronaca che arriva appunto dal bresciano. Andiamo sull'Eco di Bergamo, ci spostiamo lì. Fiera sottopassi al traguardo, serviranno all'ampliamento, questo è il titolo di apertura. Intanto prosegue il piano Porta Sud, obiettivo impatto climatico zero. E poi anche qui super caldo, c'è l'ordinanza regionale, vietati lavori al sole tra le 12:30 e le 16. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Torino della Stampa, l'apertura principale: nuova maturità per 18.300 torinesi, regione scontro sui voucher scuola, oggi l'ultima campanella, contesa sui fondi alle paritarie, ostruzionismo delle opposizioni. E poi Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico, cita Mark Twain per l'augurio ai ragazzi: esplorate, sognate e scoprite. Al centro della pagina, estate reale, fai da te, 4 mesi di spettacoli ai musei reali, quest'anno nessun contributo dal ministero, ecco spiegato la parola fai da te. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX apre con una notizia di cronaca: minacce al console, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la sanremese che vive nascosta con la figlia, aiutateci a tornare in Italia, siamo in pericolo. Questo il grido di allarme. Restiamo in Liguria, restiamo a Genova, edizione Genova della Repubblica, l'apertura: in alto sicurezza Salis all'attacco, la minoranza abbandona l'aula. All'ordine del giorno del centrodestra la sindaca replica: non fate gli avvoltoi. Da gennaio la polizia locale ha fermato 35 irregolari, ma nessuno è stato espulso, così l'apertura. Al centro poi della pagina altre due notizie: infermieri, il grande esodo dalla Galliera al San Martino, ancora aeroporto, presidente a scadenza, Bucci pronto a prendere quote. Ce ne andiamo in Veneto, Corriere del Veneto, l'apertura: oggi il Consiglio federale, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia, vice re con delega al nord. E poi decreto autovelox, riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari, fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Le regole e i controlli, secondo le prime stime, l'acchiarimento potrebbe riportare subito sulla strada i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fine vita, appello al centrodestra, De Pascale legge sia bipartisan il richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, e i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, nasce un polo strategico. Al centro della pagina poi venerdì torna Repide da Lingia Tardi, Agnola, tutti i protagonisti nel cuore dell'arena. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale: strappo tra sindaco e PD, siamo a Pistoia, i Dem chiedono 5 assessori per entrare in giunta. In alto poi Terme, a Montecatini, le aste per la vendita slittano ancora, si fa attendere la risposta della soprintendenza, emerge il termine di metà luglio. E poi Limestre a casa dopo 12.000 km in volo all'Oasi Dinamo, il ritorno dal Sudafrica di una coppia di Averle. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Non solo Ebola, noi medici in Congo per la sfida ai virus, lo Spallanzani eccellenza mondiale, l'infettivologo romano Nicastri rientrato dall'Africa, abbiamo portato un antivirale potenzialmente efficace. Edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, centri estivi, prezzi continuano a salire, aumenta del 6% la spesa media rispetto alla scorsa stagione per due figli, l'esborso al mese sarà di 1.320 euro. Carovita, la città resta quinta tra quelle più costose, affidare un bambino dalle 7.30 alle 17 viene 165 euro a settimana contro i 155 del 2025. Chiudiamo con uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura, adolescenti, il sogno di una baby gang, 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Il sondaggio, ricerca effettuata su 1.500 studenti per il rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
3: News.
7: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
4: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
3: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della corte Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
4: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
3: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
4: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
3: Voltiamo pagina. Un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Viabilità.
11: Partiamo dalla A14 dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in entrambe le direzioni. Per questo motivo ci sono code in uscita obbligatorie a Val Vibrata provenendo da Ancona e a Giulia Nova provenendo da Pescara. Code inoltre sul percorso alternativo lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulia Nova. Traffico bloccato per un incidente anche in A21 tra Manerbio e Pontevico verso Torino con code nel tratto chiuso in uscita a Manerbio provenendo da Brescia. Ci spostiamo in Liguria dove per un incidente ci sono circa 2 km di code in A10 tra Pegli e Aeroporto verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4 verso Roma, rallentamenti e code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 10 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, prevale l'inchiesta sul ponte dello Stretto e poi naturalmente anche la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: ponte, scontro sull'inchiesta. Questo è il titolo di apertura. 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, l'occhiello e PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. E poi in alto l'altra apertura: Israele non ferma i raid, abbattuto un elicottero americano, Trump, risponderemo ancora. Bombardamenti in Libano, vittime a tiro. C'è l'editoriale di Danilo Taino, Cina, Stati Uniti e Unione Europea, se cambia l'ordine globale. Di spalla poi la borsa premia il blitz su Monte Paschi Siena, salgono i titoli delle banche, credito l'operazione. Al centro della pagina invece si parla dei mondiali, il mondiale delle stelle e delle polemiche, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, sono alcuni dei temi diciamo che restano in evidenza. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale, il ponte della corruzione, un titolo che vediamo ricorrente sulle prime pagine degli altri quotidiani, anche inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo Stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. E poi di spalla il sì del mercato, Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Al centro della pagina la fotonotizia: Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, questo l'altro titolo in primo piano. Ci spostiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura: corruzione, bufera sul ponte, anche in questo caso l'apertura, il quotidiano sceglie questa apertura, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, e PM promessa un'authority in cambio. E poi ancora il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, e Guzzetti così Intesa protegge il risparmio. Di spalla, Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. Al centro della pagina anche qui mondiali, Stati Uniti USA e rigetta, in realtà è un gioco di parole, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto, insomma tutto quello che non dovrebbe essere un mondiale di calcio. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, tra virgolette, indagine IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga, il leghista, Miele ex della Corte, Saccomanno uomo di Salvini in Calabria ed ex CTA Stretto di Messina. Ci sono anche, cioè anche il fotomontaggio, il classico fotomontaggio di impaginazione del Fatto Quotidiano. In alto poi si riprende ancora con il caso Minetti, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, alert del consorzio europeo sui media, e poi l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache americano. americano, Libano, Iran, Trump non ferma Israele. Andiamo sul giornale, anche qui l'apertura dedicata all'inchiesta sul ponte dello stretto, il punto di vista però è differente, toghe senza freni, il titolo: vogliono fermare il ponte sullo stretto, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera Salvini, vado avanti. Al centro della pagina poi giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna, notizia che troviamo al centro della pagina anche di Libero, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, l'ex premier ora querelo, c'è tanto di immagine. In alto poi oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Andiamo anche sulla Verità, la vita di un delinquente vale quattro volte quella di una vittima, la legge non sembra uguale per tutti, l'articolo di apertura firma di Maurizio Belpietro, ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro. È giustizia questa? Si chiede appunto il direttore Belpietro. In alto poi la questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda il presidente, in particolare Conte. Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, il virgolettato Fratelli d'Italia all'attacco dopo le deposizioni in commissione, ma l'ex premier minaccia querele. Di spalla poi inchieste e proteste, giudici e Dem pronti a tutto pur di fermare ponte e nucleare. Andiamo sull'Unità, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, fa osservare appunto il quotidiano, il ministro Di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Al centro della pagina poi la foto che ritrae il generale Vannacci, Marina abbiamo un problema, il titolo: Vannacci sfida il veto di Forza Italia, e poi il vertice schivato, il metto al campo largo, la strategia di Giorgia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, quotidiano di economia, anche il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola il 54% di Commerzbank, la partita finanziaria, Piazza Affari supera 50.000 punti con il rally del credito e poi il ripiega del finale, salgono soprattutto Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Piper più 2,9% ed MPS più 2,6%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 42 minuti.
7: News. Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
11: Partiamo dalla A14, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in entrambe le direzioni. Per questo motivo ci sono code in uscita obbligatorie a Val Vibrata provenendo da Ancona e a Giulia Nova provenendo da Pescara. Code inoltre sul percorso alternativo lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulia Nova. Traffico bloccato per un incidente anche in A21 tra Manerbio e Pontevico verso Torino, con code nel tratto chiuso in uscita a Manerbio provenendo da Brescia. Ci spostiamo in Liguria, dove per un incidente ci sono circa 2 chilometri di code in A10 tra Pegli e Aeroporto verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4. Verso Roma rallentamenti e code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni.
1: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Ride Pechino-Parigi, 14.000 chilometri a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che, purtroppo, lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You o Unchain My Heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 10 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna regionale partendo dai quotidiani della Lombardia. Iniziamo da Milano, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, caporalato, le prime scuse. Dopo l'intervento dei PM, l'americana Caddel riconosce 850 euro agli operai, consolato americano, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questo è il titolo di apertura. Al centro della pagina una foto notizia: cantiere in via Zeccavecchia, il giudice annulla il sequestro. 5 vie, il 30 aprile scorso sono state indagate 39 persone. Di spalla poi preso un altro della banda dei Latinos che ha coltellato Gianluca Ibarra, ricercato, tornava dalla Spagna. E poi ancora anche Bicocca diventa zona rossa, movida da domani al 2 novembre. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. In alto l'apertura principale: movida tra Sala e PD, volano gli stracci, ma più di divieti servirebbe il taser. Maggioranza sempre più a pezzi. Il sommario: il comune firma le solite, tra parentesi inutili, ordina e il Dem Albiani attacca la giunta incapace. Intanto la pistola elettrica slitta ancora. C'è il commento di Antonio Ruzzo: Milano non è, ma a forza di ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL l'isola che non c'è più, così si chiude. I commercianti denunciano un calo di clienti del 30%. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia. L'apertura al centro della pagina riguarda una bella iniziativa, Mille Miglia, un pieno di entusiasmo sulle strade bresciane, subito festa. È un classico naturalmente della prima tappa della Freccia Rossa, un tour in provincia tra ali di folla e tanti applausi. E poi caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi, ordinanza della regione Lombardia. Tragedia ancora a Pian Camuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone, una notizia di cronaca che arriva appunto dal bresciano. Andiamo sull'Eco di Bergamo, ci spostiamo lì. Fiera sottopassi al traguardo, serviranno all'ampliamento, questo è il titolo di apertura. Intanto prosegue il piano Porta Sud, obiettivo impatto climatico zero. E poi anche qui super caldo, c'è l'ordinanza regionale, vietati lavori al sole tra le 12:30 e le 16. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Torino della Stampa. L'apertura principale: nuova maturità per 18.300 torinesi, regione scontro sui voucher scuola, oggi l'ultima campanella, contesa sui fondi alle paritarie, ostruzionismo delle opposizioni. E poi Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico, cita Mark Twain per l'augurio: ragazzi, esplorate, sognate e scoprite. Al centro della pagina: estate reale, fai da te, 4 mesi di spettacoli ai musei reali, quest'anno nessun contributo dal ministero. Ecco spiegato la parola fai da te. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX apre con una notizia di cronaca: minacce al console, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessi Guerra, la sanremese che vive nascosta con la figlia, aiutateci a tornare in Italia, siamo in pericolo. Questo il grido di allarme. Restiamo in Liguria, restiamo a Genova, edizione Genova della Repubblica. L'apertura: in alto sicurezza Salis, Nisa all'attacco, la minoranza abbandona l'aula. All'ordine del giorno del centrodestra la sindaca replica: non fate gli avvoltoi. Da gennaio la polizia locale ha fermato 35 irregolari, ma nessuno è stato espulso. Così l'apertura. Al centro poi della pagina altre due notizie: infermieri, il grande esodo dalla Galliera al San Martino, ancora aeroporto, presidente a scadenza, Bucci pronto a prendere quote. Ce ne andiamo in Veneto, Corriere del Veneto, l'apertura oggi: il Consiglio federale, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia, vice re con delega al nord, e poi decreto autovelox, riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari, fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Le regole e i controlli, secondo le prime stime, il chiarimento potrebbe riportare subito sulla strada i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Fine vita, appello al centrodestra, De Pascale legge sia bipartisan. Il richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, e i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, nasce un polo strategico. Al centro della pagina poi venerdì torna Repidei da Lingia Tardi, Agnola, tutti i protagonisti nel cuore dell'arena. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina l'apertura principale: strappo tra sindaco e PD, siamo a Pistoia, ed Emma chiedono 5 assessori per entrare in giunta. In alto poi Terme a Montecatini, le aste per la vendita slittano ancora, si fa attendere la risposta della soprintendenza, emerge il termine di metà luglio. E poi Limestre a casa dopo 12.000 km in volo, all'oasi Dinamo il ritorno dal Sudafrica di una coppia di Averle. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, non solo Ebola, noi medici in Congo per la sfida ai virus, lo Spallanzani eccellenza mondiale, l'infettivologo romano Nicastri rientrato dall'Africa, abbiamo portato un antivirale potenzialmente efficace. Ancora edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: centri estivi, prezzi continuano a salire, aumenta del 6% la spesa media rispetto alla scorsa stagione per due figli, l'esborso al mese sarà di 1.320 euro. Carovita, la città resta quinta tra quelle più costose, affidare un bambino dalle 7.30 alle 17 viene 165 euro a settimana contro i 155 del 2025. Chiudiamo con uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura: adolescenti, il sogno di una baby gang, 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Il sondaggio, ricerca effettuata su 1.500 studenti per il rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Viabilità.
11: Partiamo dalla A14, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in entrambe le direzioni. Per questo motivo ci sono code in uscita obbligatorie a Val Vibrata provenendo da Ancona e a Giulia Nova provenendo da Pescara. Code inoltre sul percorso alternativo lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulia Nova. Traffico bloccato per un incidente anche in A21 tra Manerbio e Pontevico verso Torino, con code nel tratto chiuso in uscita a Manerbio provenendo da Brescia. Ci spostiamo in Liguria, dove per un incidente ci sono circa 2 km di code in A10 tra Pegli e Aeroporto verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4 verso Roma, rallentamenti e code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
4: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese.
3: Ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
4: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale nella

0: di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa, avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
0: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
1: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
0: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8:03.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
5: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
6: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
5: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registra

0: Erano strade bloccate e veicoli in fiamme.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
0: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede di più.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 10 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Prevale l'inchiesta sul ponte dello Stretto e poi naturalmente anche la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: ponte, scontro sull'inchiesta. Questo è il titolo di apertura. 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, l'occhiello e PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. E poi in alto l'altra apertura: Israele non ferma i raid, abbattuto un elicottero americano, Trump risponderemo ancora bomba bombardamenti in Libano, vittime a tiro. C'è l'editoriale di Danilo Taino, Cina, Stati Uniti e Unione Europea, se cambia l'ordine globale. Di spalla poi la borsa premia il blitz su Monte Paschi Siena, salgono i titoli delle banche credito, l'operazione. Al centro della pagina invece si parla dei mondiali, il mondiale delle stelle e delle polemiche, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, sono alcuni dei temi diciamo che restano in evidenza. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale, il ponte della corruzione, un titolo che vediamo ricorrente sulle prime pagine degli altri quotidiani, anche inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. E poi di spalla il sì del mercato, Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Al centro della pagina la fotonotizia, Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, questo l'altro titolo in primo piano. Ci spostiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura corruzione, bufera sul ponte, anche in questo caso l'apertura, il quotidiano sceglie questa apertura, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un authority in cambio. E poi ancora il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, e Guzzetti così Intesa protegge il risparmio. Di spalla, Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. Al centro della pagina anche qui mondiali, Stati Uniti USA e rigetta, in realtà è un gioco di parole, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto, insomma tutto quello che non dovrebbe essere un mondiale di calcio. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo tra virgolette, indagine IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga il leghista Miele, ex della Corte, e Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CTA stretto di Messina. Ci sono anche, cioè anche il fotomontaggio, il classico fotomontaggio di impaginazione del Fatto Quotidiano. In alto poi si riprende ancora con il caso Minetti, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, alert del consorzio europeo sui media, e poi l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache americano, Libano, Iran, Trump non ferma Israele. Andiamo sul Giornale, anche qui l'apertura dedicata all'inchiesta sul ponte dello stretto, il punto di vista però è differente, toghe senza freni, il titolo, vogliono fermare il ponte sullo stretto, tra indagati l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera a Salvini, vado avanti. Al centro della pagina poi giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna, notizia che troviamo al centro della pagina anche di Libero, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, l'ex premier ora querelo, c'è tanto di immagine. In alto poi oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Andiamo anche sulla Verità, la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima, la legge non sembra uguale per tutti, l'articolo di apertura a firma di Maurizio Belpietro, ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro, è giustizia questa? Si chiede appunto il direttore Belpietro in alto poi la questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda il presidente in particolare Conte. Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, il virgolettato Fratelli d'Italia all'attacco dopo le deposizioni in commissione, ma l'ex premier minaccia querele, di spalla poi inchieste e proteste, giudici e Dem pronti a tutto pur di fermare ponte e nucleare. Andiamo sull'Unità. Ben Gvir indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, fa osservare appunto il quotidiano, il ministro Di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Al centro della pagina poi la foto che ritrae il generale Vannacci. Marina, abbiamo un problema, il titolo, Vannacci sfida il veto di Forza Italia, e poi il vertice schivato, il metto al campo largo, la strategia di Giorgia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, quotidiano di economia, banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola, il 54% di Commerzbank, la partita finanziaria, Piazza Affari supera 50.000 punti con il rally del credito e poi ripiega del finale, salgono soprattutto Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Piper più 2,9% ed MPS più 2,6%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 8:17.
2: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
8: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
7: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di Da Silva.
9: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
7: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che purtroppo lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You o Unchain My Heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 10 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra rassegna regionale partendo dai quotidiani della Lombardia, iniziamo da Milano, dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto caporalato le prime scuse, dopo l'intervento dei PM l'americana Caddell riconosce 850 euro agli operai, consolato americano, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questo è il titolo di apertura. Al centro della pagina una fotonotizia, cantiere in via Zeccavecchia, il giudice annulla il sequestro. 5 vie, il 30 aprile scorso sono state indagate 39 persone. Di spalla poi preso un altro della banda dei Latinos che ha coltellato Gianluca Ibarra, ricercato, tornava dalla Spagna. E poi ancora anche Bicocca diventa zona rossa, movida da domani al 2 novembre. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, in alto l'apertura principale, movida tra Sala e PD, volano gli stracci ma più di divieti servirebbe il taser, maggioranza sempre più a pezzi, il sommario, il comune firma le solite tra parentesi inutili ordinanze Finanze e il Dem. Albiani attacca la giunta incapace. Intanto la pistola elettrica slitta ancora. C'è il commento di Antonio Ruzzo. Milano non è, ma a forza di ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL, l'isola che non c'è più, così si chiude. I commercianti denunciano un calo di clienti del 30%. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia. L'apertura al centro della pagina riguarda una bella iniziativa, Mille Miglia, un pieno di entusiasmo sulle strade bresciane, subito festa. È un classico naturalmente della prima tappa della Freccia Rossa, un tour in provincia tra ali di folla e tanti applausi. E poi caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi, ordinanza della regione Lombardia. Tragedia ancora a Pian Camuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone, una notizia di cronaca che arriva appunto dal bresciano. Andiamo sull'Eco di Bergamo, ci spostiamo lì. Fiera, sottopassi al traguardo, serviranno all'ampliamento, questo è il titolo di apertura. Intanto prosegue il piano Porta Sud, obiettivo impatto climatico zero. E poi anche qui super caldo, c'è l'ordinanza regionale, vietati lavori al sole tra le 12:30 e le 16. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Torino della Stampa, l'apertura principale, nuova maturità per 18.300 torinesi, regione scontro sui voucher scuola, oggi l'ultima campanella, contesa sui fondi alle paritarie, ostruzionismo delle opposizioni. E poi Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico, cita Mark Twain per l'augurio ai ragazzi: esplorate, sognate e scoprite. Al centro della pagina, estate reale, fai da te, 4 mesi di spettacoli ai musei reali, quest'anno nessun contributo dal ministero, ecco spiegato la parola fai da te. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX apre con una notizia di cronaca, minacce al console, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la sanremese che vive nascosta con la figlia, aiutateci a tornare in Italia, siamo in pericolo, questo il grido di allarme. Restiamo in Liguria, restiamo a Genova, edizione Genova della Repubblica, l'apertura, in alto sicurezza Salis all'attacco, la minoranza abbandona l'aula, all'ordine del giorno del centrodestra la sindaca replica, non fate gli avvoltoi, da gennaio la polizia locale ha fermato 35 irregolari ma nessuno è stato espulso, così l'apertura. Al centro poi della pagina altre due notizie, infermieri, il grande esodo dalla Galliera al San Martino, ancora aeroporto, presidente a scadenza, Bucci pronto a prendere quote. Ce ne andiamo in Veneto, Corriere del Veneto, l'apertura, oggi il Consiglio federale, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia, vice re con delega al nord, e poi decreto autovelox, riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari, fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Le regole e i controlli, secondo le prime stime, il chiarimento potrebbe riportare subito sulla strada i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fine vita, appello al centrodestra, De Pascale legge sia bipartisan, il richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, nasce un polo strategico. Al centro della pagina poi venerdì torna Repide da Lingia Giardi, Agnola, tutti i protagonisti nel cuore dell'arena. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale, strappo tra sindaco e PD, siamo a Pistoia, ed Emma chiedono 5 assessori per entrare in giunta. In alto poi Terme, a Montecatini le aste per la vendita slittano ancora, si fa attendere la risposta della soprintendenza, emerge il termine di metà luglio. E poi
7: Limestre a casa dopo 12.000 km in volo all'Oasi Dinamo, il ritorno dal Sudafrica di una coppia di Averle. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Non solo Ebola, noi medici in Congo per la sfida ai virus, lo Spallanzani eccellenza mondiale, l'infettivologo romano Nicastri rientrato dall'Africa, abbiamo portato un antivirale potenzialmente efficace. Ancora edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, centri estivi, prezzi continuano a salire, aumenta del 6% la spesa media rispetto alla scorsa stagione per due figli, l'esborso al mese sarà di 1.320 euro. Carovita, la città resta quinta tra quelle più costose, affidare un bambino dalle 7.30 alle 17 viene 165 euro a settimana contro i 155 del 2025. Chiudiamo con uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura, adolescenti, il sogno di una baby gang, 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Il sondaggio, ricerca effettuata su 1.500 studenti per il rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
12: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
13: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
12: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
13: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
12: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
13: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano, continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per deve appuntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
12: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 35 minuti.
2: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
8: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico in monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
7: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
9: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
7: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
17: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su 2 giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofritz.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Viabilità.
18: Incidente risolto in A14, riaperto il tratto chiuso in precedenza tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in ambo i sensi. La circolazione adesso è tornata a regolare. Ci sono invece ancora code sul percorso alternativo per il traffico lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulia Nova. Ancora problemi in A21 dove per un incidente è chiuso il tratto compreso tra Manerbio e Ponte Vico verso Torino. Ci sono adesso circa 5 km di code tra Brescia Sud e l'uscita obbligatoria di Manerbio provenendo da Brescia, code anche in uscita consigliata a Brescia Sud. A Milano ancora rallentamenti e code tratti per il traffico sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria code per lavori in A10 tra Varazze e Prae per il traffico più avanti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. Code per lavori anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. A Bologna rallentamenti e code tratti in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1, in Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Maccio alla tangenziale est e in A1 di Ramazzone Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato anticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate, e nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede più.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 10 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, prevale l'inchiesta sul ponte dello Stretto e poi naturalmente anche la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: ponte, scontro sull'inchiesta. Questo è il titolo di apertura. 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, l'occhiello e PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. E poi in alto l'altra apertura: Israele non ferma i raid, abbattuto un elicottero americano, Trump, risponderemo ancora, bombardamenti in Libano, vittime a tiro. C'è l'editoriale di Danilo Taino: Cina, Stati Uniti e Unione Europea, se cambia l'ordine globale. Di spalla poi la borsa premia il blitz su Monte Paschi Siena, salgono i titoli delle banche credito, l'operazione. Al centro della pagina invece si parla dei mondiali, il mondiale delle stelle e delle polemiche, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, sono alcuni dei temi diciamo che restano in evidenza. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale: il ponte della corruzione, un titolo che vediamo ricorrente sulle prime pagine degli altri quotidiani, anche inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo Stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. E poi di spalla il sì del mercato, Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Al centro della pagina la fotonotizia: Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, questo l'altro titolo in primo piano. Ci spostiamo anche sulla stampa di Torino, l'apertura: corruzione, bufera sul ponte, anche in questo caso l'apertura, il quotidiano sceglie questa apertura, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, e PM promessa un authority in cambio. E poi ancora il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, e Guzzetti così Intesa protegge il risparmio. Di spalla, Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. Al centro della pagina anche qui mondiale: Stati Uniti usa e rigetta, in realtà è un gioco di parole, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto, insomma tutto quello che non dovrebbe essere un mondiale di calcio. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, tra virgolette, l'indagine IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga, il leghista, Miele, ex della Corte, Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CTA stretto di Messina. Ci sono anche, cioè anche il fotomontaggio, il classico fotomontaggio di impaginazione del Fatto Quotidiano. In alto poi si riprende ancora con il caso Minetti, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, alert del consorzio europeo sui media, e poi l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache americano, Libano, Iran, Trump non ferma Israele. Andiamo sul Giornale, anche qui l'apertura dedicata all'inchiesta sul Ponte dello Stretto, il punto di vista però è differente, toghe senza freni, il titolo: vogliono fermare il ponte sullo stretto, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini, vado avanti. Al centro della pagina poi, giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Didon, notizia che troviamo al centro della pagina anche di Libero, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, ex premier ora querelo, c'è tanto di immagine. In alto poi oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Andiamo anche sulla Verità, la vita di un delinquente vale quattro volte quella di una vittima, la legge non sembra uguale per tutti, l'articolo di apertura a firma di Maurizio Belpietro, ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro, è giustizia questa? Si chiede appunto il direttore Belpietro. In alto poi la questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda il presidente in particolare Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, il virgolettato Fratelli d'Italia all'attacco dopo le deposizioni in commissione, ma l'ex premier minaccia querele, di spalla poi inchieste e proteste, giudici e Dem pronti a tutto pur di fermare ponte e nucleare. Andiamo sull'Unità, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia ma è lui che si è denunciato, fa osservare appunto il quotidiano, il ministro Di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Al centro della pagina poi la foto che ritrae il generale Vannacci, Marina abbiamo un problema, il titolo: Vannacci sfida il veto di Forza Italia, e poi il vertice schivato, il metto al campo largo, la strategia di Giorgia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, quotidiano di economia, banca che il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola, il 54% di Commerzbank, la partita finanziaria, Piazza Affari supera 50.000 punti con il rally del credito e poi il ripiega del finale, salgono soprattutto Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Piper più 2,9% ed MPS più 2,6%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 52 minuti.
2: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
18: Incidente risolto in A14, riaperto il tratto chiuso in precedenza tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in ambo i sensi. La circolazione adesso è tornata regolare. Ci sono invece ancora code sul percorso alternativo per il traffico lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulianova. Ancora problemi in A21 dove per un incidente è chiuso il tratto compreso tra Manerbio e Pontevico verso Torino. Ci sono adesso circa 5 km di code tra Brescia Sud e l'uscita obbligatoria di Manerbio provenendo da Brescia, code anche in uscita consigliata Brescia Sud. A Milano ancora rallentamenti e code tratti per il traffico sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria code per lavori in A10 tra Varazze e Prae per il traffico più avanti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. Code per lavori anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. A Bologna rallentamenti e code tratti in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1, in Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Maccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare.
2: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che purtroppo lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You o Unchain My Heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 10 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra rassegna regionale partendo dai quotidiani della Lombardia, iniziamo da Milano, dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto caporalato le prime scuse, dopo l'intervento dei PM l'americana Caddell riconosce 850 euro agli operai, il consolato americano, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questo è il titolo di apertura. Al centro della pagina una fotonotizia, cantiere in via Zeccavecchia, il giudice annulla il sequestro. 5 vie, il 30 aprile scorso sono state indagate 39 persone. Di spalla poi preso un altro della banda dei Latinos che ha coltellato Gianluca Ibarra, ricercato, tornava dalla Spagna, e poi ancora anche Bicocca diventa zona rossa, movida da domani al 2 novembre. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, in alto l'apertura principale, movida tra Sala e PD, volano gli stracci, ma più di divieti servirebbe il taser, maggioranza sempre più a pezzi, il sommario, il comune firma le solite, tra parentesi inutili, ordina e il Dem Albiani attacca la giunta incapace. Intanto la pistola elettrica slitta ancora. C'è il commento di Antonio Ruzzo: Milano non è, ma a forza di ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL l'isola che non c'è più, così si chiude, i commercianti denunciano un calo di clienti del ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL l'isola che non c'è più, così si chiude, i commercianti denunciano un calo di clienti del 30%.

fermo stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi. Ordinanza della regione Lombardia. Tragedia ancora a Pian Camuno. Muore travolto dal muro crollato in un capannone. Una notizia di cronaca che arriva appunto dal Bresciano. Andiamo sull'Eco di Bergamo, ci spostiamo lì. Fiera sottopassi al traguardo serviranno all'ampliamento. Questo è il titolo di apertura. Intanto prosegue il piano Porta Sud, obiettivo impatto climatico zero. E poi anche qui super caldo, c'è l'ordinanza regionale, vietati lavori al sole tra le 12:30 e le 16. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Torino della Stampa. L'apertura principale, nuova maturità per 18.300 torinesi, regione scontro sui voucher scuola, oggi l'ultima campanella, contesa sui fondi alle paritarie, ostruzionismo delle opposizioni. E poi Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico, cita Mark Twain per l'augurio ai ragazzi: esplorate, sognate e scoprite. Al centro della pagina, estate reale, fai da te, 4 mesi di spettacoli ai musei reali, quest'anno nessun contributo dal ministero, ecco spiegato la parola fai da te. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX apre con una notizia di cronaca: minacce al console, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la sanremese che vive nascosta con la figlia, aiutateci a tornare in Italia, siamo in pericolo. Questo il grido di allarme. Restiamo in Liguria, restiamo a Genova, edizione Genova della Repubblica, l'apertura in alto: sicurezza Salis all'attacco, la minoranza abbandona l'aula. All'ordine del giorno del centrodestra la sindaca replica: non fate gli avvoltoi. Da gennaio la polizia locale ha fermato 35 irregolari, ma nessuno è stato espulso. Così l'apertura. Al centro poi della pagina altre due notizie: infermieri, il grande esodo dalla Galliera al San Martino, ancora aeroporto, presidente a scadenza, Bucci pronto a prendere quote. Ce ne andiamo in Veneto, Corriere del Veneto, l'apertura: oggi il Consiglio federale, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia, vice re con delega al nord. E poi decreto autovelox, riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari, fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Le regole e i controlli, secondo le prime stime, il chiarimento potrebbe riportare subito sulla strada i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fine vita, appello al centrodestra, De Pascale legge sia bipartisan, il richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, nasce un polo strategico. Al centro della pagina poi venerdì torna Repide da Lingia Giardi, Agnola, tutti i protagonisti nel cuore dell'arena. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina l'apertura principale: strappo tra sindaco e PD, siamo a Pistoia, ed Emma chiedono 5 assessori per entrare in giunta. In alto poi Terme a Montecatini, le aste per la vendita slittano ancora, si fa attendere la risposta della soprintendenza, emerge il termine di metà luglio. E poi Limestre a casa dopo 12.000 km in volo all'oasi Dinamo, il ritorno dal Sudafrica di una coppia di Averle. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, non solo Ebola, noi medici in Congo per la sfida ai virus, lo Spallanzani eccellenza mondiale, l'infettivologo romano Nicastri rientrato dall'Africa, abbiamo portato un antivirale potenzialmente efficace. Ancora edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: centri estivi, prezzi continuano a salire, aumenta del 6% la spesa media rispetto alla scorsa stagione per due figli, l'esborso al mese sarà di 1.320 euro. Carovita, la città resta quinta tra quelle più costose, affidare un bambino dalle 7.30 alle 17 viene 165 euro a settimana contro i 155 del 2025. Chiudiamo con uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura: adolescenti, il sogno di una baby gang, 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Il sondaggio, ricerca effettuata su 1.500 studenti per il

0: Rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:07.
1: News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
5: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico in monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
4: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di Da Silva.
6: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
4: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
7: Fermarsi, riposare, capire. Yannick Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su 2 giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero 1 del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Yannick ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofritz.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede di più.
1: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 10 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, prevale l'inchiesta sul ponte dello Stretto e poi naturalmente anche la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, ponte scontro sull'inchiesta, questo è il titolo di apertura, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto, l'occhiello e PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. E poi in alto l'altra apertura, Israele non ferma i raid, abbattuto un elicottero americano, Trump risponderemo, ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro, c'è l'editoriale di Danilo Taino, Cina, Stati Uniti e Unione Europea, se cambia l'ordine globale. Di spalla poi la borsa premia il blitz su Monte Paschi Siena, salgono i titoli delle banche, credito l'operazione. Al centro della pagina invece si parla dei mondiali, il mondiale delle stelle e delle polemiche, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, sono alcuni dei temi diciamo che restano in evidenza. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale, il ponte della corruzione, un titolo che vediamo ricorrente sulle prime pagine degli altri quotidiani, anche inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. E poi di spalla il sì del mercato, intesa MPS, indice record a Piazza Affari, al centro della pagina la fotonotizia, Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, questo l'altro titolo in primo piano. Ci spostiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura corruzione, bufera sul ponte, anche in questo caso l'apertura, il quotidiano sceglie questa apertura, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, IPM promessa un authority in cambio. E poi ancora il risico bancario, Messina su MPS, nessun rilancio, e Guzzetti così intesa protegge il risparmio. Di spalla, Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran, al centro della pagina anche qui mondiali, Stati Uniti USA e rigetta, in realtà è un gioco di parole, USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto, insomma tutto quello che non dovrebbe essere un mondiale di calcio. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, tra virgolette, indagine IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga, il leghista, Miele, ex della Corte, Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CTA stretto di Messina, ci sono anche, cioè anche il fotomontaggio, il classico fotomontaggio di impaginazione del Fatto Quotidiano. In alto poi si riprende ancora con il caso Minetti, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, alert del consorzio europeo sui media, e poi l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache americano, Libano, Iran, Trump non ferma Israele. Andiamo sul Giornale, anche qui l'apertura dedicata all'inchiesta sul ponte dello stretto, il punto di vista però è differente, toghe senza freni, il titolo, vogliono fermare il ponte sullo stretto, 3 indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini vado avanti. Al centro della pagina poi, giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna, notizia che troviamo al centro della pagina anche di Libero, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, l'ex premier ora querelo, c'è tanto di immagine. In alto poi oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Andiamo anche sulla Verità, la vita di un delinquente delinquente vale 4 volte quella di una vittima. La legge non sembra uguale per tutti. L'articolo di apertura a firma di Maurizio Belpietro: ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro. È giustizia questa? Si chiede appunto il direttore Belpietro. In alto poi la questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, riguarda il presidente, in particolare Conte. Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, il virgolettato Fratelli d'Italia all'attacco dopo le deposizioni in commissione, ma l'ex premier minaccia querele. Di spalla poi inchieste e proteste, giudici e Dem pronti a tutto pur di fermare ponte e nucleare. Andiamo sull'Unità. Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, fa osservare appunto il quotidiano, il ministro di Bibi nel mirino per tortura e sequestro. Al centro della pagina poi la foto che ritrae il generale Vannacci. Marina, abbiamo un problema, il titolo. Vannacci sfida il veto di Forza Italia, e poi il vertice schivato, il metto al campo largo, la strategia di Giorgia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, quotidiano di economia. Banche, il risico accende, i titoli in borsa. Unicredit vola il 54% di Commerzbank. La partita finanziaria, Piazza Affari supera 50.000 punti con il rally del credito e poi il ripiega del finale. Salgono soprattutto Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Piper più 2,9% ed MPS più 2,6%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9:22.
1: News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali. Domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Ride Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che, purtroppo, lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on my mind, I can't stop loving you o Unchain my heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 10 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna regionale partendo dai quotidiani della Lombardia. Iniziamo da Milano, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, caporalato, le prime scuse. Dopo l'intervento dei PM l'americana Cadel riconosce 850 euro agli operai, consolato americano, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questo è il titolo di apertura. Al centro della pagina una foto notizia, cantiere in via Zeccavecchia, il giudice annulla il sequestro. 5 vie, il 30 aprile scorso sono state indagate 39 persone. Di spalla poi preso un altro della banda dei Latinos che ha coltellato Gianluca Ibarra, ricercato, tornava dalla Spagna. E poi ancora anche Bicocca diventa zona rossa, movida da domani al 2 novembre. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. In alto l'apertura principale, movida tra Sala e PD, volano gli stracci, ma più di divieti servirebbe il taser. Maggioranza sempre più a pezzi, il sommario, il comune firma le solite, tra parentesi inutili, ordina e il Dem Albiani attacca la giunta incapace. Intanto la pistola elettrica slitta ancora. C'è il commento di Antonio Ruzzo: Milano non è, ma a forza di ripeterlo la sinistra non sa più in che città vive. Al centro della pagina, dal 20 via alle multe, ZTL, l'isola che non c'è più, così si chiude. I commercianti denunciano un calo di clienti del 30%. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia. L'apertura al centro della pagina riguarda una bella iniziativa, Mille Miglia, un pieno di entusiasmo sulle strade bresciane, subito festa, è un classico naturalmente della prima tappa della Freccia Rossa, un tour in provincia tra ali di folla e tanti applausi. E poi caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi, ordinanza della regione Lombardia. Tragedia ancora a Pian Camuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone, una notizia di cronaca che arriva appunto dal Bresciano. Andiamo sull'Eco di Bergamo, ci spostiamo lì, fiera sottopassi al traguardo serviranno all'ampliamento, questo è il titolo di apertura, intanto prosegue il piano Porta Sud, obiettivo impatto climatico zero, e poi anche qui super caldo, c'è l'ordinanza regionale, vietati lavori al sole tra le 12.30 e le 16. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Torino della Stampa, l'apertura principale, nuova maturità per 18.300 torinesi, regione scontro sui voucher scuola, oggi l'ultima campanella, contesa sui fondi alle paritarie, ostruzionismo delle opposizioni, e poi Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico, cita Mark Twain per l'augurio ai ragazzi, esplorate, sognate e scoprite. Al centro della pagina, estate reale, fai da te, 4 mesi di spettacoli ai musei reali, quest'anno nessun contributo dal ministero, ecco spiegato la parola fai da te. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX apre con una notizia di cronaca, minacce al console, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la sanremese che vive nascosta con la figlia, aiutateci a tornare in Italia, siamo in pericolo, questo il grido di allarme. Restiamo in Liguria, restiamo a Genova, edizione Genova della Repubblica, l'apertura in alto, sicurezza Salis all'attacco, la minoranza abbandona l'aula, all'ordine del giorno del centrodestra la sindaca replica, non fate gli avvoltoi, da gennaio la polizia locale ha fermato 35 irregolari ma nessuno è stato espulso, così l'apertura. Al centro poi della pagina altre due notizie, infermieri, il grande esodo dalla Galliera al San Martino, ancora aeroporto, presidente a scadenza, Bucci pronto a prendere quote. Ce ne andiamo in Veneto, Corriere del Veneto, l'apertura oggi, il Consiglio federale, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia, vice re con delega al nord, e poi decreto autovelox, riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari, fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Le regole e i controlli, secondo le prime stime, il chiarimento potrebbe riportare subito sulla strada i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fine vita, appello al centrodestra, De Pascale legge sia bipartisan, il richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, nasce un polo strategico. Al centro della pagina poi venerdì torna Repidei da Lingia Tardi, Agnola, tutti i protagonisti nel cuore dell'arena. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale, strappo tra sindaco e PD, siamo a Pistoia, idem, chiedono 5 assessori per entrare in giunta. In alto poi Terme a Montecatini, le aste per la vendita slittano ancora, si fa attendere la risposta della soprintendenza, emerge il termine di metà luglio. E poi Limestre a casa dopo 12.000 km in volo all'oasi Dinamo, il ritorno dal Sudafrica di una coppia di Averle. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, non solo Ebola, noi medici in Congo per la sfida ai virus, lo Spallanzani eccellenza mondiale, l'infettivologo romano Nicastri rientrato dall'Africa, abbiamo portato un antivirale potenzialmente efficace. Ancora edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, centri estivi, prezzi continuano a salire, aumenta del 6% la spesa media rispetto alla scorsa stagione per due figli, l'esborso al mese sarà di 1.320 euro. Carovita, la città resta quinta tra quelle più costose, affidare un bambino dalle 7.30 alle 17 viene 165 euro a settimana contro i 155 del 2025. Chiudiamo con uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura, adolescenti, il sogno di una baby gang, 7 ragazzi su 10 vorrebbero farne parte, così ci sentiamo accettati e rispettati. Il sondaggio, ricerca effettuata su 1.500 studenti per il rapporto Parla, curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 9:35.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
12: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
13: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
12: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
13: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
12: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:39.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco ad un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto 4 obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea. Il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania si legge in una dichiarazione dichiarazione pubblicata dai media statali. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad oltre 3.600 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono più di 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione, nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
17: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
0: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza il 36enne amante della nuora della vittima Manuela Bianchi è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Lo sport e il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poco e ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Master 1000 vinti consecutivamente. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025, uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede più.
1: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Ride Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924, a Roma, il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934, la nazionale italiana di calcio, guidata da Vittorio Pozzo, batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935, a New York, viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947, la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981, il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che, purtroppo, lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on my mind, I can't stop loving you o Unchain my heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 9 e 48 minuti.
1: News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
5: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero a pace. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
4: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
6: È un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
4: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
7: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Anfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce o Fritz.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Meteo.
9: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
18: News.
5: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna nel tempo al nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
19: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945
18: 1975 e Greatest Generation, nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Soggestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 10.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
12: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio quattro medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10.
0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
1: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
1: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato

0: i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate, e nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede più.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del i tenerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna 2 reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10 e 10 minuti.
3: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. I Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania. La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di colonie e di 21 colonie violenti. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, ricordando che Bezalel Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Il caso Epstein, oggi alla Camera americana in audizione a porte chiuse la testimonianza di Leslie Groff, storica assistente del finanziere pedofilo. Groff ha lavorato per Epstein dal 2001 al 2019, quando fu arrestato con l'accusa di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Il suo nome compare oltre 160.000 volte nei milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto per arresto cardiaco. Notizie in chiaroscuro per chi si sposta in treno, il servizio della redazione.
5: Revocato lo sciopero di ottore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
4: Intanto però i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Cub Trasporti SGP sciopereranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Lo sport, il calcio e il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale, la Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente, infatti, aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935 a New York viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947 la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981 il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che, purtroppo, lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You o Unchain My Heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi di investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 10 e 19 minuti.
3: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
10: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
9: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
11: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
9: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
12: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese, dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci in campo contro il tedesco Hanfmann, a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofriz.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede di più.
3: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 10 giugno, San Getulio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che nel 1829 si svolge la prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le due famose università inglesi. Nel 1907 prende il via da Pechino il Ride Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili. Nel 1914 viene fondato il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924, a Roma, il parlamentare socialista Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1934, la nazionale italiana di calcio guidata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Nel 1935, a New York, viene fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Nel 1947, la Saab produce la sua prima automobile. Nel 1981, il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, vicino a Frascati. 3 giorni di inutili tentativi non saranno purtroppo sufficienti per portarlo in salvo. Nel 1987 iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Muore a Beverly Hills in questo giorno del 2004 il grande cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930, viene ricordato per il suo talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che purtroppo lo affligge a partire dall'età di 8 anni. Sulla scena musicale si impone negli anni 60, dimostrando grandi abilità nel combinare più generi diversi tra loro, come il rhythm and blues e la musica country. Classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi, tra i suoi brani più famosi figurano Georgia on my mind, I can't stop loving you o Unchain my heart. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 10 e 30 minuti.
3: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
16: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
16: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
16: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate, e nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede di più.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei 3 paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le 3 gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la 3ª volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Soncin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo, tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto, dalle 11, Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Successo anche per Kyrgios, dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CTF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
17: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso su certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight, e dopo si vedrà.
12: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 10 e 41 minuti.
3: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. I Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania. La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di colonie e di 21 coloni violenti. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, ricordando che Bezalel Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Caso Epstein, oggi alla Camera americana in audizione a porte chiuse la testimonianza di Leslie Groff, storica assistente del finanziere pedofilo. Groff ha lavorato per Epstein dal 2001 al 2019, quando fu arrestato con l'accusa di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Il suo nome compare oltre 160.000 volte nei milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto per arresto cardiaco. Notizie in chiaro scuro per chi si sposta in treno. Il servizio della redazione.
5: Revocato lo sciopero di ottore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
4: Intanto però i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti SGP sciopereranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Lo sport, il calcio, il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale, la Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente, infatti, aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i tenerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X nati tra il 1965 e il 1980 con il 30%, un dato che, spiega Soggestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 10 e 51 minuti.
3: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
10: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
9: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate arrivati il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di Da Silva.
11: È un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
9: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
12: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Anfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce o Fritz.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di due mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora due settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i due mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato anticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede più.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio G.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
2: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, -1 all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di

0: sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11 e 8 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni. Il servizio della redazione.
5: Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
4: Vediamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
6: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
4: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il Marconi risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman. In palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens il grande ritorno di Serena Williams è vincente 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CTIF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi di investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti documenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11:20.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
9: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
10: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
9: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Soncin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
4: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
5: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
4: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nel casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Voltiamo pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
6: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta da Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
4: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 33 minuti.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime ha vinto la giustizia.
9: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
10: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani, colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
9: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Soncin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbokou. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri azzurri campioni del mondo del CTF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 11 e 39 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni. Il servizio della redazione.
5: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
4: Vediamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nella casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
6: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
4: Lo sport e il calcio. L'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia è in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo. Si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolf al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucho. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
8: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi di investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X nati tra il 1965 e il 1980 con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11:52.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
9: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale canale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
10: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
9: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
10: Ed è tutto, a più tardi.
13: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
5: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
4: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nel casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Voltiamo pagina. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
6: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 12 e due minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
2: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da

0: Silva, dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
4: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
3: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nella Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
5: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta da Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
3: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarrappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 18 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
9: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime ha vinto la giustizia.
7: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
9: Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
7: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
9: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
7: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
3: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
4: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
3: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda Neda Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Voltiamo pagina. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
5: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
3: Lo sport e il calcio. L'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui le azzurre chiudono al secondo posto prima prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'otto volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto tutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
9: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime ha vinto la giustizia.
7: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana, nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
9: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
7: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah a Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
9: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
7: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni. Il servizio della redazione.
4: Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
3: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nella Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Voltiamo pagina. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
5: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
3: Lo sport e il calcio. L'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai play-off, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia è in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo. Si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolf al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che 8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative. I temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 38 minuti.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
13: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
14: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
15: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane e Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro, Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 49 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
9: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
7: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana, nata a Udine il 13 maggio 1960. Aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
9: Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
7: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
9: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
7: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni. Il servizio della redazione.
3: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
2: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nel casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Voltiamo pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
4: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
2: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia è in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo. Si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
5: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
8: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
7: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news

0: che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
2: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro, Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominato

0: Dondolo, atleta del secolo, e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 9 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, ha così detto la Premier, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
0: E all'Assemblea di Confcommercio ha intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
0: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti. Una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
3: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
0: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato però assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi di investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 18 minuti.
1: News
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
9: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
8: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
10: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
8: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Voltiamo pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport in chiusura: il tennis dopo 4 anni è tornata. Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2 set per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'assoluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pirina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
11: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
12: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic, riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli l'Italia tornerà ad avere 2 piloti coinvolti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile a Stoccarda. Torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'assoluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
11: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
12: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
13: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro, Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: GR News.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 13 e 34 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, ha così detto la Premier sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
0: E all'Assemblea di Confcommercio ha intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
0: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamento. Trattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
3: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni regioni dell'Unione Europea.
0: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato però assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 13:40.
1: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
9: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
8: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico, lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
10: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
8: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Voltiamo pagina. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis, dopo 4 anni tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Melichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2-7 per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic, riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli l'Italia tornerà ad avere 2 piloti tutti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 13 e 51 minuti.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
11: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
12: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
13: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro, Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
11: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione, aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi, e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
12: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 14.
1: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il Governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
20: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
21: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
20: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. E quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
21: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
20: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
21: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco.
21: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica

0: app.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
5: Dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
4: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pega. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito, sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese, i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho.

0: Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
4: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
3: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
5: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Soggestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 16 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il Governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle banane.
8: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
8: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. E quanto deciso nel cuore della notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
9: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
8: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
10: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il Governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
8: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniane. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
8: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
9: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
8: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 14 e 30 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
10: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il centauro è poi fuggito. fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese, i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
4: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
3: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
5: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 14 e 37 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il Governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
8: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
8: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
9: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
8: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano e in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986, poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
7: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927 che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X nati tra il 1965 e il 1980 con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 14 e 47 minuti.
15: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
10: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
15: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
4: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi, e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
3: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
5: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
15: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il Governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
8: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
9: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini, a scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
8: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
9: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
8: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
14: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano e in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
15: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 15 ed un minuto.
15: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
8: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
9: Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia, emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
8: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
9: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
8: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale.

0: pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità, la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano e in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
5: Dopo 16 ore di Camera di Consiglio.

0: Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità, la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano e in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega a Sogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 18 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
7: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
8: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia, emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
7: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
8: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
7: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
6: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
0: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data: il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
7: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
8: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
7: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
8: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
7: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 15. E 33 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
0: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione lauree master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il Centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 15 e 40 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
7: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
8: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
7: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
8: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
7: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3-set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News. Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Soggestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 15 e 51 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
0: Dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla Presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio: poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho, il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
7: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
8: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
7: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
8: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
7: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: GR News.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 16 e 2 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La Premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. E al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran, che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
2: Poesia italiana in lutto. Si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
1: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte.

0: Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 16 e 11 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
4: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, il servizio della redazione.
6: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
4: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso, il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese, i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta l'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
1: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 600 179 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Soggestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 16 e 22 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: News.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
0: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
12: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
12: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e residente a Lugo di Romagna in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
0: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce, 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
15: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
16: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
15: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai 2 fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
17: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
15: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì, poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
14: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 38 minuti.
13: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
4: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni organizzazioni criminali. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, il servizio della redazione.
6: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressione sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
4: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Vediamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
13: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon, in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
1: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti documenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 49 minuti.
13: News.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio di inizio del mondiale, gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque, nello stadio Azteca, alle 21 italiane, il match inaugurale della rassegna iridata, che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
15: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
16: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
15: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai 2 fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
17: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
15: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
14: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
13: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran, che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
0: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
12: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a 2 decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
12: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e residente a Lugo di Romagna in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
0: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta l'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
13: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
13: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
12: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
19: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
12: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
0: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
12: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con

0: terzo stadio.
1: Il calcio: il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale, gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque, nello stadio Azteca, alle 21 italiane, il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa, in Canada, gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
5: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
4: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai 2 fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
6: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in ogni singola partita.
4: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
3: Infine il tennis: entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 17 e 10 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica

0: che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
1: Dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis, dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichard Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2 set per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda, con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo-Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata, che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa, in Canada, gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
5: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
4: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai 2 fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
6: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
4: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
3: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Anfmann. Ed è tutto, buona serata.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi di investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X nati tra il 1965 e il 1980 con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 17 e 21 minuti.
11: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale, gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque, nello stadio Azteca, alle 21 italiane, il match inaugurale della rassegna iridata, che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa, in Canada, gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
5: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che non obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
4: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai due fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
6: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
4: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì, poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
3: Infine il tennis entrano nel vivo e tornai sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buonasera.
8: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
12: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
10: Via libera del Consiglio dei Ministri a 2 decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
13: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
12: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
10: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
12: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
10: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
12: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
8: GR News.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
17: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
1: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis dopo 4 anni è tornata. Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2 set per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa. Le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: Viabilità.
0: A Napoli per un incidente, circa 2 chilometri di code sulla statale 7 bis tra Cissi Interporto e Marigliano, zona industriale verso Villa Literno. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. A Roma code per il traffico sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino a Roma Sud, e a tratti in interna tra Cassia Bis e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A14 per lavori code tra Val Vibrata e Giulianova in ambo i sensi. In A4 per un incidente, il traffico è bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino, con più di 10 km di code a partire da Peschiera. Code anche nella direzione opposta tra Desenzano e Sirmione. In A4 inoltre code a tratti per il traffico tra Rovato e Seriate e più avanti tra Dalmine e Capriate verso Torino. Traffico congestionato inoltre sulla viabilità provinciale attorno a Trezzo sull'Adda. C'è molto traffico anche a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. In Liguria, infine, code per un incidente in A10 da aeroporto a Pra, verso Ventimiglia.
17: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi 2 anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 17 e 39 minuti.
11: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre Emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
18: Viabilità.
0: A Napoli per un incidente circa 2 km di code sulla statale 7 bis tra Cissi Interporto e Marigliano, zona industriale verso Villa Literno. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. A Roma code per il traffico sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino a Roma Sud e a tratti in interna tra Cassia bis e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A14 per lavori code tra Val Vibrata e Giulia Nova in ambo i sensi. In A4 per un incidente il traffico è bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino con più di 10 km di code a partire da Peschiera. Code anche nella direzione opposta tra Desenzano e Sirmione. In A4 inoltre code a tratti per il traffico tra Rovato e Seriate e più avanti tra Dalmine e Capriate verso Torino. Traffico congestionato inoltre sulla viabilità provinciale attorno a Trezzo sull'Adda. C'è molto traffico anche a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. In Liguria infine code per un incidente in A10 da aeroporto a Pra verso Ventimiglia.
18: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane nel match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
5: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
4: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
3: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7 al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 17:50.
8: News.
19: Bentrovati dalla redazione.
12: Intervento della Premier Giorgia Meloni nell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
19: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
13: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
12: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
19: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
12: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
19: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
12: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
17: Viabilità.
0: A Napoli per un incidente circa 2 km di code sulla statale 7 bis tra Cissi Interporto e Marigliano, zona industriale verso Villa Literno. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. A Roma code per il traffico sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino a Roma Sud e a tratti in interna tra Cassia bis e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A14 per lavori code tra Val Vibrata e Giulia Nova in ambo i sensi. In A4 per un incidente il traffico è bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino con più di 10 km di code a partire da Peschiera. Code anche nella direzione opposta tra Desenzano e Sirmione. In A4 inoltre code a tratti per il traffico tra Rovato e Seriate e più avanti tra Dalmine e Capriate verso Torino. Traffico congestionato inoltre sulla viabilità provinciale attorno a Trezzo sull'Adda. C'è molto traffico anche a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. In Liguria, infine, code per un incidente in A10 da aeroporto a Pra verso Ventimiglia.
17: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il Pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
0: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortando a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
1: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis, dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2 set per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
18: GR News.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale, erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Radio GR News.
10: Sono le 18 ed un minuto.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato 2 mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pirina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi 2 anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
18: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati, di instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali

0: riconducibile all'imputato è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
3: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
4: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
3: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
4: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
3: Lo sport. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio, big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la

0: nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Asso Gestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Sogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle quattordicesime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la quattordicesima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di quattordicesima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 18 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
6: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
7: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
5: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
7: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
5: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dalla all'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
7: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
5: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
0: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
3: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen: la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
7: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
8: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
9: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
8: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Croce de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
9: Lo sport. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio, big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 18 e 33 minuti.
2: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane e qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
6: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
7: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare 2 decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
5: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
7: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
5: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
7: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
5: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
0: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi 2 anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 18 e 41 minuti.
3: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato 2 mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi 2 anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X nati tra il 1965 e il 1980 con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti. pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18:50.
3: News.
13: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
3: L'economia.
13: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
15: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
14: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
16: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
13: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare, oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
2: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
3: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
2: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
4: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
2: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: GR News.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19:03.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
2: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
3: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
2: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
4: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
2: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo.

0: sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte, e la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 10 minuti.
0: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
4: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
5: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative

0: europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
0: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
0: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il Pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024, per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 22 minuti.
5: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezione fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo tre amichevoli vinte, e la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta. trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà due amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
5: News.
8: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
5: L'economia.
8: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
10: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
9: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
11: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
8: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaro scuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare, oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali principali città italiane. Le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust, multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: News.
8: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
5: L'economia.
8: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare, oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust, multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale nazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
5: News.
7: Buonasera dalla redazione.
14: Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
7: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
14: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
7: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
14: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
15: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
7: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
14: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Viabilità.
16: Ancora difficoltà tra Lombardia e Veneto a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio. In A4 il traffico non è più bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino, ma ci sono ancora code a tratti a partire da Peschiera, code a tratti in A4 anche tra Trezzo e Monza nelle due direzioni. Traffico ancora intenso a Milano, la situazione è più difficile in tangenziale est con lunghe code da San Donato a Monza verso Smate, code inoltre sul cavalcavia del Ghisallo con ripercussioni per chi dalla 8 è diretto verso il centro e per chi da Milano è in uscita su Viale Alcide De Gasperi. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. A Roma ancora grosse difficoltà in tangenziale est con code nelle due direzioni, code anche su grande raccordo anulare in interna da Montesacro alla Rustica e in esterna da Prenestina bis a Centrale del Latte. A nord di Napoli grossi problemi per un incidente sull'asse mediano con lunghe code da Qualiano fino a Sant'Antimo verso Acerra e da Grumo Nevano ad Aversa Milito verso Lago Patria. Ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Parete verso Giuliano. Code per un incidente inoltre sulla statale 7 bis da Marigliano zona industriale a Cissi Interporto verso Nola.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte e la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 19 e 46 minuti.
17: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
11: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
0: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
0: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
0: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
17: Viabilità.
16: Ancora difficoltà tra Lombardia e Veneto a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio. In A4 il traffico non è più bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino, ma ci sono ancora code a tratti a partire da Peschiera, code a tratti in A4 anche tra Trezzo e Monza nelle due direzioni. Traffico ancora intenso a Milano, la situazione è più difficile in tangenziale est con lunghe code da San Donato a Monza verso Smate, code inoltre sul cavalcavia del Ghisallo con ripercussioni per chi dalla 8 è diretto verso il centro e per chi da Milano è in uscita su Viale Alcide De Gasperi. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. A Roma ancora grosse difficoltà in tangenziale est con code nelle due direzioni. Code anche su grande raccordo anulare in interna da Montesacro alla Rustica e in esterna da Prenestina Bis a Centrale del Latte. A nord di Napoli grossi problemi per un incidente sull'asse mediano con lunghe code da Qualiano fino a Sant'Antimo verso Acerra e da Grumo Nevano da Versa Mirito verso Lago Patria. Ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Parete verso Giuliano. Code per un incidente inoltre sulla statale 7 bis da Marigliano zona industriale a Cis Interporto verso Nola.
17: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
6: Buon mercoledì 10 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Assogestioni ha presentato a Milano l'aggiornamento a fine 2025 del suo osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, giunto alla sua 30ª edizione. Ne è emerso che sono 12,4 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, un dato in aumento del 7% rispetto a quello rilevato lo scorso anno e corrispondente a un tasso di partecipazione che, rapportato all'intera popolazione, cresce dal 19,7% al 21%. Uno scenario di risparmiatori quasi equamente distribuito tra uomini 53% e donne 47%, con una tendenza percentuale che comunque continua ad assottigliarsi. Basti considerare che nel 2005 le donne investitrici in fondi erano il 42% e nel 1996 solo il 34%. Nel complesso, il valore investito dagli italiani ha raggiunto nel 2025 i 679 miliardi di euro, salendo quindi dai 608 miliardi del 2024 per un investimento medio di 55 mila euro. Un importo che però varia in funzione della tipologia di prodotto, risultando infatti più basso per i sottoscrittori di fondi italiani, 37 mila euro, e più alto, 59 mila, per i sottoscrittori di fondi esteri. Quanto poi alla differenziazione anagrafica dei sottoscrittori, l'osservatorio rivela che l'età media dell'acquirente italiano di quote di fondi in investimento è quella dei 61 anni, con le generazioni di boomers nati tra il 1945 e il 1964, silent nati tra il 1928 e il 1945 e greatest generation nati tra il 1900 e il 1927, che rappresentano il 52% del totale. Segue la generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, con il 30%, un dato che, spiega Assogestioni, conferma una sovrarappresentazione rispetto al totale dei residenti della stessa età. Grazie alle 14esime in arrivo, la Confesercenti calcola un impulso da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Infatti, tra giugno e luglio, la 14esima prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei lavoratori dipendenti che la ricevono e che la destineranno soprattutto a vacanze e viaggi. Tuttavia, spiega l'Associazione dei Commercianti, si farà sentire pure il peso dell'incertezza, dal momento che a crescere sarà anche la quota di 14esima che andrà a finire in risparmi e pagamenti arretrati. L'indagine di Confesercenti, divenuta ormai tradizionale per questo periodo dell'anno, si basa su un sondaggio condotto dall'Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Vacanze e viaggi rappresentano dunque la prima destinazione della 14esima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: GR News.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
18: Sono le 20.
17: Gli inserti speciali di Radio GR News.
20: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuta a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
3: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
10: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
9: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
11: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani e dei lavoratori 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
4: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i 2 punti fermi sono: le dichiarazioni nel momento in cui i giudici si ritirano danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i 2 punti fermi sono: le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con da Silva.

0: favorevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
1: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà ai padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore, e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Sette Bello, battente bandiera di Palau, mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Caos e violenze, anti-migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento shock di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli e ingaggiato scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer che definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Ma i populisti di Farage cavalcano le proteste. La cronaca. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva comunque l'intenzione di andare avanti con il progetto. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, vigilia del mondiale più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Formula ambiziosa e con tante incognite, a cominciare dall'ostilità diffusa nel mondo contro la Coppa di Trump nei giorni della guerra con l'Iran. Facciamo entrare le persone giuste, l'evento non ha mai avuto tanto successo, replica il presidente americano. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita, dice Leone XIV. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Perina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti a residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 20 e 25 minuti.
6: News. Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
6: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
9: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
8: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
2: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani e dei lavoratori 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
6: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
10: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche anche perché in genere nel momento in cui i giudici si ritirano danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
6: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale, e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
6: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
4: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Sette Bello battente bandiera di Palau mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Caos e violenze, anti-migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento shock di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli e ingaggiato scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer che definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste. La cronaca. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva comunque l'intenzione di andare avanti con il progetto. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, vigilia del mondiale più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Formula ambiziosa e con tante incognite, a cominciare dall'ostilità diffusa nel mondo contro la Coppa di Trump nei giorni della guerra con l'Iran. Facciamo entrare le persone giuste, l'evento non ha mai avuto tanto successo, replica il presidente americano. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita, dice Leone XIV. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 42 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Perina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti a residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: News. Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie, militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente il futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
7: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. anche perché in genere nel momento in cui i giudici si ritirano danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
2: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà ai padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
9: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Radio GR News.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
11: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese meridionale. Gli Esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana, Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: News. Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
6: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
12: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
13: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese, con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice. Sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese, con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
6: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice. Sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
5: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tuona il tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese, con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
4: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
3: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tuona il tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno tre attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
6: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
5: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore ci attendono

0: Residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
6: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
5: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese, con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezione fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno tre attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto-legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulisse Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualifiche

0: azioni arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezione fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulisse Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23:57.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23:57.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
5: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
4: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana, definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana, definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo.

0: paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo

0: per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: È mezzanotte e 17 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
4: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
0: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala ma di breve durata per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
4: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
3: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana, definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala ma di breve durata per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 1:25.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:39.
2: Meteo.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche